0: Ma guarda, ti ma che cretini, ma che imbecilli a sti gospo.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,